Tala yatu inu wese le tala le lei e whakasa ma le pioanga o lalo maunga ina ua tulai maritato taimi fitu minute o na tala le tulai fitu lewa tapena mai ia le pioanga paritua ya Salome Micho Moe papepo paritua ya tano sanga se yuli puletiwa atoa ea male paritua ya tuloto Robertson Miss Patty le tato proclame Tatalo mo oe. Smile up, Ponga Samoa.

0: Ua mawhai nei ona whaatawantu top up ale Digicel I lunga o leo pengata wha ilangi ale ClickX Pacific. E mawhai fwoi ona lafu aise leni I le MyCash ale Digicel I Samoa, Tonga, Fiti, Mawaruatu I le naole lima ta la. E le leile reiti aso taitasi ma e whaingo fie fwoi ona e listalai. Asisiane I le ClickX.com e lafu aise top up ale Digicel. Be lafu ai fwoi sau tupe I le MyCash ale Digicel Samoa, Tonga, Fiti, Mawaruatu. Morisi fam, talanga vla au le o lua tasi li maono tolu tolu fafa. O lua tasi li maono tolu tolu fafa.
1: O fia maua sa uta avale po sa upiki apu. Ai tong tong I ta I vayaso, lua vayaso. Pe ta I masina. O le sleek cars o le a maua ai le fso soani. O ta apena le au fainga ruenga a le sleek cars mo oe malo ainga. Awa e te pupole I se mea I tasi. Ta tala fitu aso, mai le sfulu ili tae au, angai le afo le ono le afi afi. Tele la lai au kilani I saute. Mili mai loa, ili o lua tasi, tasi tasi faa, fitu lua selau. Po le o lua o, faa lima lima, tasi lima lima tasi.
2: Mili mai loa tasi! Hei, hei! Oh.

credit card e fa tino ai le tongi na o lusa mori si fa mzalanga vala au le Pacific Easy I le ovalu selau o tasi onono po onu miramasani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu fa po le lua fitu ono fitu iwa valu fa talo sanga e transfer o I le moana pe asi siane le tanto Facebook o le Moana Rentals po le upenga ta fa ilangi o le moanarentals.com Moana Rentals o laupa anga e taitolo ina oi au e malanga asiasi I Samoa.

O fie tu fatta si ono non ha tu pe umma. Ai asa tu pa se fai pa iponga. Pili laiti po oso fale motu. O le Trust Finance Mortgages ele e se tutonia lato perkas. Mala au noa le o nua o, fa lua lua, o lua lua tasi. Beta mai ane ile trustfinancemortgages.com. E ia ia inga fa pitoa. Trust Finance and Mortgages, finance solutions you can trust.

0: Hoezo?
1: Osso.
0: Soon, Fefe, we causing a yo maka di ilamang a yo lau kavalifo.
1: Ha ha. Abuwe, amusho osso. Bag. On the enterprise mode group man ka? Wa osso yed kaya wangi. Lay om yang fakamoe lau fangadwing. Ayo akuria fia fi wa show lau kamailunga lawan. Wa umma kwenga kaval. Piki apu SUV van. So skwenga kavalia.
0: Ofe, full cover.
1: Ole lima ang ofiko Great South Road man kayo. Pevili le over se lau lima o dua dua konfa.
2: Enterprise Motor Group man kayo. Sa ili, filifili, ma ave loa lau taavali.
3: Sa ala falava, onele neima le MSL training. A fai etafia o a oito mai fai kofi, fe loa imatanga ta fau, ma fau sia lolo ta tele e a amata I singa luenga fau I se fale kofi, bo se fale enga, des tala nei loa, la mātou Food and Beverage Skills Course lea e āmata I le māsina o me. E se fulu lima vai yaso le umi, ma a whai e te anga waa, e lea I se tutongi. Mātou te mālama lama e whainga tāle toi fo I a o a onga, ai o MSL o se a onga I beilava o se a inga. Ma o lo o iai whai a onga, e lango lango ina o I taimi uma. Bala au mai nei loa, I le o valu se lau, lua lua whā, whā tolu valu, lo numa nai, e āmata I inei.
4: Wala ta mai lea sufa pitoa o tama. O lau fale ofu fa moe moe ina o le ta noa wa lava da pena mo oe mam ma le whanau. O le a mawari pa uma o lalo o fo papa. Ma ua ofu tino mai le lua sifuru ta la I le lima sifuru ta la. Se fulu pa sene pa u waifu siwa ma ua umalanu ese ese. Susu mai loa I le tasi lima iwa o ne hanga mo. Te tala mai le asunga fua anga I le asuto nai. Awane e misia le fa pitoa mo le asu sa tama. Ale ta noa, ta noa, ta noa.
5: Ta lofa lava.